0: sentisco.
1: Mi sporco! Aria, gentiluomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Resta!
1: Parvi!

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: e d'ognuno
1: i periti fremono in coro,
0: abbandoni,
1: ma non tenga il maglianimo fermo,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

Furio, aspettami, Igonito, aspettami, Igonito, alle tre dell'altro dell'oracolo, della granada del più

si collegge e si scherzi, ma è la vita più cara non è.

vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor

non so, cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

0: mio trionfo.
1: Diavolo va nella città sovente, con quella squadra a ricomporre la pace. Si soccorra Montano, al pro.

pazienza non va che basti. Troppo del signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto in tradisci finirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferirsi.

0: Pearl.
1: Prima li accoppio e poi li collo, li accoppio, li collo, li accoppio, li collo, li accoppio, li collo, li collo.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acerfo, ti sconquasso.
1: Ma non ti preoccupare,
0: ti rompi il ceffo. Guai a te.

0: non si trova.
1: Non ci voglio.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è falsa. Oddio, voi.
0: Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, fissi.

0: altro scarno, Bruno, o che ciel agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: voglio il bicchiere vin via.
1: Un invito all'aranza,
0: eccelso onore e gli

0: e non remariti
1: e dai amici cori e dai poi concesso

Se non siamo, non avere gli amici, e quando si è celle, a un'altra parte, se non siamo, non avere gli amici.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

a cui faresti amore, a cui fai il

0: qualsiasi donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei credi ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va bene, s'aspetta,
0: ed ognuno
1: i periti che fremono in cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Non

Per un disco leggersi scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: per salvarti da lor che gelati lassù danno in mira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno proromper l'ho visto

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo il calvato, non seguita, dico con questa.

Azzurra la veste ed a vermiglio nastro, e ciarpe

che nel ballo alcuno alla mia vita attenterà, sta detto.

0: confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Decio di gravi cose, adesso riecheranno di inoltre. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: Francia e Spagna e scorsi, chiedendo dovunque aiuta.
1: E
0: fuori per noi!
1: Vite promese!
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi, e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi. E la Sicilia di

via, non vita, non temi, non l'aspetta di cruel. Sai, del buco, del cibo, del soldato, da via, da via.

0: Io ardite, ardiamo, ardite, ardezza. Ardite, ardiamo, ardite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

0: 15 qui brillano e ferri.
1: Tra suoi feroci sgherri, qual forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci, udir che un po' potrebbe,
0: di chi?
1: Di stessa morte in casa.

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: che morte! La speri in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tiran!
1: Io combatto!

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito